e el mio ritroverete quel che la proprio non sa. Orlando innamorato, nomi niente in mio confronto. Medoro il sempre piaccato verso lui.